0: Piano, piano. Skelele. Ye kabazumba. Wesh. Yabo. Ash. Ajay. Wintina Marco School. Aya wintina ma bobra. Wintina ma numsa. Aya wintina ma gubia. Hey. Wintina Marco School. Eh.
1: Baba ne jela.
0: Namane kela. Yabo.

0: afine nye bon modin wa kusue adekbe aye no.
1: Ufile fine. No seba yu manije nche.
0: Eh, wano inti inti e chon kra.
1: Dabi. No seba yu manije. Chano manye.
0: Yao. Nye mbo tuwe